0: The best music on the best station, Radio Club FM.
1: C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.

0: qytet. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.